0: puoi toccare il sedere? Sedere e camminare.
1: Non puoi
0: più. Devi fare un'unità.